0: 5 ir 6 dešimtųjų MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.